Yappa! Ruhig, Brauner! Yappa! Yappa! Yappa! Yappa! Yappa! Yappa! Yappa!